0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: T'amo senza sapere come, né quando, né da dove. T'amo direttamente senza problemi né orgoglio. Così. Ti amo. Perché non so amare altrimenti.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: I love you
1: when you're
0: under my skin.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Sotto questo cielo grigio che fa da cornice ad un meraviglioso abbraccio di una donna innamorata, tutto riprende voce.

bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle. Oggi è martedì 18 di agosto 2026. Vi auguro un giorno felice. Ariete, Mercurio è in Leone, ottimo per sistemare le questioni di casa e di tutti gli aspetti materiali della vostra vita, però non allontana le tensioni che sono presenti qualche giorno nella vita coniugale, e questo, voi lo sapete, dipende anzi è provocato dalla Venere contro Marte, entrambi contro il vostro Saturno, e questi sono aspetti francamente faticosissimi per vivere e convivere con gli altri. Ma adesso che io vi ho spiegato, voi farete una bella autodisciplina e starete buoni. Toro, siamo ormai vicini alla Vergine, domenica il Sole sarà in Vergine, Mercurio andrà in Vergine, allora perché insistere in un giorno come questo, quando avete questo scontro Luna-Mercurio, Luna-Giove? Gemelli, finché la Luna non va in Sagittario, poi Sole in Vergine, dovrò cambiare io un po' il registro, ma nel frattempo voi sistemerete le questioni finanziarie e avrete notizie importanti, interessanti, che vi arrivano. Cancro, se c'è una luna bella per l'amore è questa. Nello Scorpione, fase primo quarto, dopodiché il Sole va in Vergine, che è vostro amico, andrà molto bene anche per i vostri affari. Soltanto, chiaro, nella salute bisogna sempre avere un occhio di riguardo. Leone, per quanto riguarda la vostra salute, sono le donne soprattutto nel mirino di questa luna. Nascono poi discussioni, dovete osservare soprattutto gli altri, oltre che a controllare il vostro modo di fare e di parlare soprattutto. Non bisogna mai dire troppo, mai a nessuno. Vergine è una luna molto intensa per i brevi viaggi, i brevi incontri. Saprete parlare ancora meglio di come non parlate, e soprattutto mi piace che dà una spinta erotica, niente male, pure nel matrimonio, il che è già un miracolo. Questo, Bilancia, l'amore è

0: sembra un miraggio, no? Talmente bello che non sembra vero. E invece no, è vero, come è vero, reale, questo nuovo amore che viene incontro. Scorpione, la fortuna vi ama davvero, cari scorpioni. Anche Mercurio si avvicina e sarà molto positivo, perché domenica il sole va in Vergine, quindi buono per affari. Sagittario, comunque conviene ascoltare questo Mercurio in Leone, che dice che vi chiama lontano. Ecco, sono questi giorni che precedono questa Vergine. Concluderete il mese del Leone con una bellissima luna crescente nel vostro segno. Un grande amore. Capricorno, in previsione del meglio che arriverà sicuramente, programmate però due giorni leggeri, ecco, discorsi, incontri e frivoli che aiutano a dimenticare qualche problema che è nato con Saturno. Acquario, questa luna primo quarto è sicuramente stancante in Scorpione, ma comunque cresce in un segno che rappresenta per voi il successo. È difficile resistere agli impulsi, ma se si tratta di un amore, chi mai vi fermerà? Pesci, Giove vi mette in contatto con nuove persone che avranno in seguito un posto importante nella vostra vita. Importante il nuovo ruolo che vi preparano nell'ambiente professionale. È solo questione di tempo. Vi ringrazio dell'attenzione, vi aspetto anche domani, e come pensiero delle stelle mi ispiro a questa luna, che può essere anche una luna vendicativa, diciamo, in amore, frustrante anche in amore. E così, quando uno lascia o viene lasciato, poi lui dice: ma dove potresti raccogliere il mio cuore adesso? Nel tuo cuore è troppo pieno di te. Nel tuo spirito è troppo pieno del mondo.
1: Canzoni d'amore.

0: If You Believe alle 6:01 qui su Dimensione Suono Soft. Se ci credi, ecco, se ci credi le cose possono cambiare, possono diventare realtà. Ecco, se per esempio credi di non essere stanco o stanca nonostante questa sveglia presto, magari potrebbe essere effettivamente così. Buongiorno da Laura Buono, è martedì 18 agosto e si festeggia oggi Sant'Elena Imperatrice, madre dell'imperatore Costantino, alla quale la tradizione attribuisce il ritrovamento della croce di Cristo a Gerusalemme. E noi ovviamente facciamo gli auguri a chi porta questo nome, ma facciamo gli auguri anche a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva in questa giornata. Tanti auguri a Sergio Castellitto, che oggi compie 73 anni in un momento davvero prolifico della sua carriera, dopo il successo internazionale di Conclave, che gli ha portato riconoscimenti fino a Hollywood. Pochi mesi fa ha debuttato in una nuova serie TV e nel frattempo sta girando anche un nuovo film in Francia. Poi tanti auguri a Mika, alla mitica Geppi Cucciari e al grande attore Edward Norton, che durante i mondiali di calcio abbiamo visto lì sugli spalti insieme a Brad Pitt ed è stato subito Fight Club a 30 anni da quell'iconico film. E poi ricordiamo Elsa Morante, una delle voci più importanti della letteratura italiana del Novecento, autrice per esempio della Storia o L'isola di Arturo, e ricordiamo anche il grande Robert Redford. E infine passiamo a qualche fatto storico da ricordare. Era il 18 agosto del 1868 quando l'astronomo francese Jules Janssen, durante l'osservazione di un'eclissi solare in India, individuava per la prima volta l'elio, l'elemento che prende il nome dal dio greco del sole, una scoperta che poi sarebbe stata confermata e che avrebbe aperto nuove strade allo studio della composizione delle stelle.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Se usi le labbra per scrivere sulla mia pelle, ti farò leggere i brividi.

0: Sugar Maroon 5 nella mattinata di Dimensione Suono Soft, la radio che scegli perché ti tiene compagnia e ti ricarica, ti rigenera e ti dà relax. Ovviamente tra poco anche consigli quotidiani dal mondo del food, arriva Francesca Romana Barberini.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio, è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violino, batteria.

0: Riesce sempre ad emozionarmi questa canzone di Alex Baroni. Si chiama Onde. 38 minuti dopo le 11. Buon martedì, buon 18 agosto. Questa è Dimensione Spanosoft e questi invece sono i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi a Tokyo si apre la World Sushi Cup. Anzi, ormai siamo, come dire, loro sono avanti con l'ora, quindi sicuramente già le prime prove sono state effettuate. Ed è con noi Annalena De Bortoli, appassionata esperta di cucina giapponese, coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoranti Giapponesi, autrice del libro Sao Ciotole, Bacchette e Buone Maniere sulla tavola giapponese, pubblicato da Trent Editore, che avevamo appunto sentito proprio in occasione della World Sushi Cup nell'edizione italiana, nella selezione italiana, cara Annalena, vinta da ben due sushi men, giusto? Come si chiamano?
3: Sì, esatto, diciamo si sono classificati su una cinquantina di sottoscrittori, c'è stata una finale con una decina di partecipanti, tre sono stati menzionati come veramente bravi e i primi due talmente bravi che vanno a rappresentare l'Italia al Sushi Cup, che al World Sushi Cup che inizia oggi.
2: Oggi sono Clayton Kawamura e Paolo Cini, poi seguiremo che cosa, insomma, i loro risultati, le loro gare di questi quattro giorni, ma raccontaci come si svolge questa World
3: Sushi
2: Cup.
3: Entrambi hanno già superato la prima fase, quella che si tiene in Giappone il 18, che è una sorta di corso di azzeramento e di verifica di conoscenza degli aspetti legati all'igiene e alla salubrità della preparazione. Poi entrambi hanno anche già superato la seconda fase, che è il giorno 19, quindi domani, dove si vedranno delle abilità tecniche, cioè si fanno delle prove proprio di tagli, confezioni, lavorazioni, proprio per vedere le abilità tecniche. Queste cose servono anche come selezioni per arrivare al giorno 20 e dovranno fare le domai sushi. Chi si qualifica, i primi 15 che arrivano a questa, che superano anche questa prova, accedono alla vera finale che è il 21 e che sarà su un sushi creativo, quindi un sushi basato sulle regole, sulle tecniche tradizionali che sono state viste nei primi tre giorni, ma che aggiunge un qualche cosa di molto personale o come stile, come piccolo ingrediente, come presentazione, perché anche la presentazione è molto importante, quindi definisce la personalità dello chef oltre a certificare le sue capacità tecniche. E chi vince è il migliore sushi chef non giapponese al mondo.
2: Proprio al mondo. Bene, noi ci sentiamo nei prossimi giorni perché vogliamo sapere come va a finire, ovviamente. E soprattutto
3: poi saremo sulle pagine social di AERD, probabilmente terremo aggiornate sulle varie fasi della competizione.
2: Ok, la gara, le competizioni, fantastico, fantastico. Quindi seguiamo da vicino questa World Sushi Cup e speriamo che, insomma, gli italiani facciano una bella figura rispetto, insomma, anche altri concorrenti, non solo giapponesi ma del resto del mondo. Annalena, è sempre un piacere scoprire con te questi segreti legati alla cultura gastronomica giapponese. Ci sentiamo appunto presto.
3: Ci sentiamoci presto, in bocca al lupo ai concorrenti italiani.
2: Viva il lupo, ciao.
3: Ciao.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola torna nel pomeriggio. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sarai? Ci sarai anche nella prossima ora? Chiede Francesco Renga. Certo che sì, la prossima ora è quella della decompressione. Più musica, meno chiacchiere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sempre informati con Dimensione Fonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
7: Buongiorno da Francesca Proietti. Sono in netto miglioramento le condizioni dello scout 16enne colpito da un fulmine e ricoverato da 10 giorni in terapia intensiva pediatrica al Policlinico Gemelli. Il ragazzo, fa sapere la struttura sanitaria, si è progressivamente risvegliato, ha iniziato a dialogare con i genitori e a muovere gli arti. Il quadro clinico mostra dunque una significativa evoluzione positiva. È stato trovato morto questa mattina intorno alle 6:30 un 58enne romano senza fissa dimora. Sul posto i carabinieri, che hanno trovato il corpo su un giaciglio di fortuna nel sottopasso della stazione ferroviaria di Torricola, dopo la segnalazione di un altro clochard. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso. Dai primi riscontri la morte sarebbe riconducibile a cause naturali. Il mondo del cinema piange Fulvio Lucisano, protagonista di oltre 70 anni di grande produzione italiana, deceduto all'età di 98 anni. Tra i suoi successi spiccano i film di Mario Bava, di Mauro Bolognini, Il Tassinaro di Alberto Sordi, Diario di un Vizio di Marco Ferreri e la saga Fantozzi. Siamo allo sport, l'accordo è formalmente concluso e Rodrigo Mora lascerà il Porto per la Roma. L'intesa è stata finalizzata lunedì, ma lo scambio dei documenti e la firma dei contratti sono avvenuti nelle prime ore del mattino. Il giocatore ha ricevuto l'autorizzazione dalla dirigenza del Porto per recarsi nella capitale italiana e completare il trasferimento allo Stadio Olimpico. Lo spettacolo, infine, in memoria di Francesco Guccini, la 20ª edizione di Etruria Eco Festival riporta sul palco di Cerveteri tanti degli artisti che negli ultimi anni hanno contribuito a rendere il festival uno dei momenti più attesi d'Italia. La manifestazione, con accesso gratuito, si terrà dal 21 al 24 agosto a Cerveteri, nel parco della Legnara. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Innamorarsi è raro, ma non difficile. La vera impresa è conservare quel sogno d'amore anche dopo la sua trasformazione in realtà. Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Secondo

0: C'è anche Michael Bublé e 2 gradi si sono abbassati. La temperatura quando arriva Michael Bublé si abbassa proprio in precipitevolissimevolmente. 12 e 14, buon pomeriggio, Dimensione Suono Soft, l'ora della decompressione. Tra poco la nostra playlist torna, stai lì.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata